0: che gli ho sempre morto, né? Ne me ne anch'io so la poco. Ma non gli ho sempre morto. Non muore la co. Roti, non muore la co. Dic no, ma da corang, le buo kita e pula e arringi di
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.